0: Dale, pulpa, venga.
1: Non è che viene di non è proprio di
0: On a red and white motorcycle, nut bag will be at the parking lot of Marina Center on West Area.
1: Bangor.

0: Non li compro qui, ma voglio.
1: Hey, Berkeley, Sebby, and Paula.
0: Thank you.